0: Mix. Baúl da Mix. Express. Mix.
1: Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente.